Oi, seu Moia! Ke re tseleng tsa dintho ha di batle thapelo di batla fela ho fokotse bagotsi di batla fela ho fokotse sekgopiso tsa mang le sona di tla loka fokotsa ba ka leleme ka mona fokotsa ho bua taba tsa ho le mang le mang ha se batho kaofela ba tshwanetse ho bua taba tsa lapa la hao mme ao entse phoso o le moholo bogotse ka le motswadi ntate o bohloka go kopa tshwarelo

Ya, ma me lua ka kuri meri se le tati ki lona hora ki ona. Mo tutu ko ona sebaka ke sona. Le naneo ki lona The Breaking of Dawn. Ya uju meri sa ki The Eagle. Ma me lua ka ki la bo ne ho sen. Ki ya uju meri sa ko he klaka le tsoho. Ho la mo ya. E hakikweza di ntho tsengata ki mo yeng o tabileng haholo. Ke moyeng wa ho keteka, ke moyeng o wa kgotso. Matsatsi ana mapedi ana o ke utlwa ntse o sa mo tlwaelang, mme ke kopo ya ka hore ha re dule re le tjena. Ya ke moyeng o thabileng haholo. Modimo o bile motle nakong ena ya dilemo. Ho na le nako e reng ha o fitlha dilemong o tseitseng o lemoe hore ha e ne se ka Modimo e kebe wena o sa finyella, ha e ne se ka Modimo e kebe o se moo o leng teng. Bana mang a maemo a ya o ruta hore ho nka Modimo, ho nka Modimo. We can achieve whatever re batlang ho achieve, but the honest truth is that ho nka Modimo. Mamamedi wa ka o sheba nako ke metsotso e leshome ke metsotso e leshome le metso e meraro re furaletse hora ya boraro. Ke a bona tapelo sentse e kena. Ya ke tla e kadima nako o kwa mane mane mo ntse ke shebile teng, mme Modimo wa kgotso ya a letse hantle. Ya le dumedisang ke yena The Eagle Kintsu. Me Modimo wa mehauhelo a mpolokele lona a lepate ka lebitso la Jesu. Ke di 1 ka jeno tsa October, ena ke kgwedi ya dikakapa. Ke kgwedi ya ka ena. Ke kgwedi ya ntsu ena. Ho tloba monate haholo, ho ketekwa, ho tla etswa metjeko e mengata. Mme le ha ho le jwalo, re tshepa Modimo re boloka, re baballa. Romela voice note ya hao ya thapelo, ke tlo di bapala ke kgwedi ena mo ke tla dumella ntho tseo ke tsebang hore ha ke dumele ha di etsahala. Kgweding ena ke tla di tlodisa mahlo, di ka etsahala. Le ha show e ka fela ke sa rera, ke tla dumela fela hore e di bapale. Modimo wa kgotso a le yetse hantle. Modimo a le baballe, a kotjwetse motho ya e ka bang a robetse a na lakatsa ho mamela lenaneo lena. O mo jwetse hore o ka nna tsoa ntsu e teng. The Eagle has landed, the Eagle is here, the Eagle is here. Mme Modimo wa kgotso, Modimo wa mehauhelo, o tlo re etsa hantle. Modimo wa kgotso, Modimo wa mehauhelo, o tlo re baballa. A re hlahe ka mona, mme ha ke kgutla ke se ke tlo bapala di-voice note ho tsa prayer. A ke hlahe ka mona, ha ke kgutla fela ke bapala di-voice note ho tsa prayer. Modimo wa kgotso a letse hantle. Amen.

anello ka tsirela kopa nnete ka nnete modimo a bana le nna di thutong tsaka re itse ha o hloka thuso tloho ah

tshelete ha idule enough is enough ke tla be ke le teng ke o ratela go wa tseba hore mathata hao a batlanta temo di mo fela gore a ga go lo ha go kopane sonta ha mme wa ha go kopane sonta ha tle

0: sa mofefe e lo balele ka dira se o pota potileng powder ena mme o sa khutla ka bopaki ha re re ho momamedi you are next on the line ha re bapale ha re bapale ha re o kwena latelang re tla be o mametse tjena ga di yo re bapala bopaki ba haunta te modima o hloletse
1: ai
0: o tla o bina mina thoko re modima ha e sala o mphitlela ke maketse fe mme o na re hanka bua nka bua mosibuka o fe nka se qete lo wena a go bua mantswana gore modimo ha ntso thusa ba bang le nna I'm next on the line to selling ha ntso sitsa ba bang to selling to le ntate modimo tlo thusa ntate modimo ntate mpo bone o tlo thusa etsa gore sonta sena o tle etsa gore sonta sena o tle o dumela matlanta teng modimo tlo ka di CV tsa hao tlo ka di nepe tsa batho ba siyo tlo ka di pampiri tseo tsa di tshelete tlo ka di pampiri tseo tsa di UIF tlo ka tsona di pampiri tseo tsa di road accident fund tlo ka tsona tsa salokolwe tlo ka tsona ntate modimo a tlo makatsa o tlo bana ha ntate modimo a lokolla bophelo ba hao tlo ho come ho kopa o tle ntate modimo a tlo thusa a thusa bophelo ba hao minister a kopa pele tsebiso la o qetela ebe ga kwa
1: mama e di sonta sana se ga ne se libile ke sonta sonta te mo prophet a reng ha o feta ye ha o furu to sebedisa e tlo ho ka monehelo ntate mo

0: nome kalipitso la morena Jesu kalipitso la morena Jesu bona tsa bogolo le matla le bitso la hao kalipitso la Jesu re leba mahau bana ba hlole ya go robala bona ba tarlo bala kalipitso la Jesu re lele ka meni fifi in the mighty name of Jesus ntate re ikokobetsa ganya le ditshedi di phamiso tso wena kalipitso la morena Jesu amen.
1: Amen. O rapeletse metsi ya bona. Tsama lo foka ka metsi ao. Tsama foka ka metsi ao a mangoka wa nwa. Lele ka baloi. Ntlo go bala hantle bosung bona. A ona le thole le bile tloetsa hala ntate modima o thusa. Nka di nomoro tsa rona kgatlela o tsatela. O ka founa ha re tswa mo ona ke
0: 063 063 668 668
1: 5 1 5 1 4 4 la o qetela 063 063 668 668 5 1 5 1 4 4 ke di peta hape
0: 063 063 668 668
1: 5 1 5 1 4 4 4 4 Mama Mary, how can I connect